mille tre, mille tre, mille tre. Non fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse e